0: Well, looks like that verdict is in. My brother Jake.
1: E purtroppo il nostro tempo è tiranno. Purtroppo non abbiamo neanche fatto in tempo ad approfondire una delle cose che abbiamo appena citato. D'altra parte, tutto il Parco Nazionale del Gran Sasso meriterebbe molto, molto di più. Se vi capita di essere da quelle parti, fermatevi un attimo, magari all'osservatorio, magari in una delle valli, in una montagna del Gran Sasso o sui monti della Laga, perché è un posto incredibile. Se vi capita, io lo consiglio sempre, andate anche a degustare qualcosa del locale. Gli arrosticini, come si mangiano lì, non si mangiano da nessuna parte, ma questo è un parere personale. Ma ditemi anche il vostro parere personale, perché come sempre il microfono di Radio Invette diventa anche la vostra voce, la voce di tutti quelli che amano la montagna. La mail è sempre la stessa, info@radioinvette.it. Io sono Luca e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
2: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.
2: No, questa canzone la dedichiamo a quelli che Platone chiamava in modo addirittura poetico i figli della luna, quelle persone che noi continuiamo a chiamare gay oppure con una strana forma di compiacimento diversi, se non addirittura culi. Ecco, mi fa piacere cantare questa canzone che peraltro è stata scritta per loro una dozzina di anni fa, così a luce accese, anche a dimostrare che oggi, almeno in Europa, si può essere semplicemente se stessi senza più bisogno di vergognarsi.

onde. Scorsi un alito di vento tra i fili della rete. Ascoltavo lieve un fruscio. Pian piano mi accorsi che parole e suoni apparivano gemiti a sussurrare musica. Le parole si facevano udire in una melodia che trasmetteva emozioni. E lì mi accorsi che la bellezza non la vedevo con gli occhi, ma la respiravo, annusando e ascoltando il profumo delle onde.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

il tempo. Semplicemente uno scandire di battiti che fanno del suo pulsare una aritmia di cuore. Ti ritrovi in moderne rotonde ad incrociare uscite, ognuna di loro un gioco di incroci, che fanno della tua scelta una prospettiva diversa, dove poi quel che resterà racconta il verso di quel viaggio, che, per chi ne ha il piacere di ascoltarlo, apparirà un dramma chiamato vita.

0: you're wrong.
1: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo.
1: E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.
3: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

0: God's sakes, turn around.
1: Centrale Milano, tutto un altro sound.

se io potessi sarei sempre in vacanza. Se fossi capace scriverei il cielo in una stampa. Ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, ma all'interno delle verità io mento poco.

Problemi zero, problemi a non finire. Un giorno sembra l'ultimo e un altro è da impazzire. Ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, ma l'inferno della verità, io mento col sorriso. Di 10 coppe fatte, ce ne rifiuta mezza, e dove c'è una strappa non metti mai una persa. Sono un ragazzo fortunato, perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. E quando viene sera ritornerò da te. E come è andata la fortuna di incontrarti ancora? Sei bella come il sole. A me mi fai impazzire. Sei bella come il sole. A me mi fai impazzire. Siddhartha me l'ha detto che conta solo l'amore, che tutto quello che ti serve può stare dentro il cuore. Ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, ma l'inferno della verità, io mento col sorriso. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un fondo. Sono fortunato perché non sei niente che ho bisogno. E quando viene sera ritornerò da te. È andata come è andata la fortuna di incontrarti ancora. Sei bella come il sole. A me mi fai impazzire. Sei bella come il sole.

Benvenuti a Francia 24, il notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano per lunedì 25 maggio 2026 su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot IA e in onde medie sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Meteo, ondate di caldo storico in Francia. Ondome di calore ha spinto le temperature a record. 33,8 gradi Celsius a Bergerac, 31,4 gradi Celsius a Charleville-Mézières, e 29,8 gradi Celsius a Brest. Il Ministero dell'Ambiente ha attivato la vigilanza canicola gialla in 13 dipartimenti dell'Ovest per la prima volta in maggio. A causa delle alte temperature, una decina di persone è finita al pronto soccorso in urgenza assoluta durante le corse podistiche domenica in Le de France. Le autorità sanitarie avvertono che l'intensificarsi del riscaldamento globale, alimentato dalla combustione di combustibili fossili, rende più frequenti questi fenomeni estremi. L'assegno sociale unico già morto, Sébastien Lecornu, potrebbe rinunciare per mancanza di tempo e per difficoltà tecniche. Matignon ha fatto ritirare il progetto di legge sull'assegno unico dall'ordine del giorno del Consiglio di Stato. Il testo vuole unire RSA, gli assegni abitativi e la prime d'attività in un unico regime, ma si scontra con notevoli difficoltà operative. È il vero serpente di mare dei 10 anni di presidenza di Emmanuel Macron. Difeso dal capo di Stato già dal 2017, il progetto di un assegno unico potrebbe ancora essere abbandonato. La Tribune domenicale ha rivelato che Matignon ha rimosso il disegno dall'ordine del giorno del Consiglio di Stato. Il primo ministro potrebbe quindi rinunciare al progetto annunciato a novembre. È invivibile che la Francia non sia ancora in grado di proporre un assegno sociale unico, aveva affermato allora ad Albi. Nel frattempo, gli ostacoli tecnici e politici già portati in vita da Michel Barnier e François Bayrou si sono moltiplicati. A questo punto sembra che alcuni elementi debbano ancora essere lavorati, spiega il suo entourage al settimanale. Il primo ministro tiene molto a questo testo e vuole davvero realizzarlo. Il tempo stringe con la fine di mandato prevista tra pochi mesi, potenzialmente ostacolata dalle prossime elezioni presidenziali. Tuttavia il bilancio non è ancora concluso. Il Consiglio nazionale dell'Habitat ha respinto ampiamente il progetto a fine aprile. Uno studio consultato da Le Monde indica che il raggruppamento delle prestazioni, voluto per migliorarne la leggibilità e ridurre il non ricorso, creerebbe anche dei perdenti. Le famiglie più povere sarebbero colpite. Sulla base di un reddito sociale di riferimento, il nuovo schema farebbe perdere circa 50 euro al mese a quasi 4 milioni di nuclei familiari, di cui 1,35 milioni rientrerebbero tra il 20% più povero del paese. I 3,77 milioni di famiglie guadagnanti non compenserebbero tali perdite, secondo diverse associazioni di lotta alla povertà. Non ci è stato spiegato il metodo di calcolo, lamenta Marianne Louis, direttrice generale dell'Union Sociale per l'Habitat al Parisien. Non abbiamo avuto simulazioni complete, e inoltre non sono attendibili, perché i criteri saranno modificati entro il 2030, data dei decreti di legge. Questi primi tentativi hanno irritato la sinistra, che potrebbe minacciare censura in caso di adozione, mentre il governo ha assicurato che non userà l'articolo 493 per questo testo. I repubblicani, molto legati al progetto, rimangono contrari. Non avremo più tempo per farlo, commenta un membro del Socle Comune alla Tribune di Manche. È comunque troppo rischioso sul piano politico. Articolo basato su BFM TV, tradotto per la verifica. Fact check by GPTOSS20B. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Editoriale di Rachel. Canicola a maggio o riforma a singhiozzo? Eccoci qui, nel mese di maggio, a vivere il grande dramma nazionale francese, decidere quale sia lo spettacolo più grottesco in cartellone. Da una parte abbiamo il dome di calore storico con i suoi 33,8 gradi Celsius a Bergerac, e la vigilanza canicola gialla, attivata per la prima volta in maggio. 10 podisti sono finiti al pronto soccorso. Il Ministero dell'Ambiente lancia l'allarme e i climatologi collegano tutto al riscaldamento globale e alla combustione dei fossili. Un solo giorno di sole un po', deciso, e siamo già alla catastrofe imminente. Domani probabilmente ci diranno che il riscaldamento globale ha causato anche il ritardo dell'autobus. Dall'altra parte, lo stesso governo che non riesce a partorire una riforma semplice come l'assegno sociale unico, quel serpente di mare promesso da Macron fin dal 2017. Sébastien Lecornu e Matignon ritirano il testo, travolti da difficoltà tecniche, mancanza di tempo e simulazioni che rivelano come il nuovo sistema farebbe perdere soldi proprio alle famiglie più povere. 4 milioni di i nuclei penalizzati, di cui oltre 1 milione tra i più indigenti. Il progetto muore in silenzio, come tanti altri. E qui sorge la vera domanda filosofica del momento. Cosa è più ridicolo? Un ministro che, dopo anni di annunci, non riesce a realizzare nemmeno una riforma bandiera,
nonostante il tempo stringa e le elezioni si avvicinino. O i climatologi che, al primo raggio di sole un po', caldo di maggio, tirano fuori il copione dell'emergenza climatica apocalittica. Come se fossimo già a Ferragosto. Forse entrambe le cose sono facce della stessa medaglia. La tendenza nazionale a drammatizzare ciò che è gestibile e a gestire malissimo ciò che è drammatico. Intanto i francesi sudano un po', a maggio, e continuano a ricevere le loro prestazioni sociali frammentate, complesse e incomprensibili. Ma tranquilli, il governo ha la situazione sotto controllo, o quasi. Coande del giorno. Un monaco chiese a Zhao Zhou: «Maestro, è più ridicolo un ministro che non riesce a fare nemmeno una riforma in 10 anni, o uno scienziato che grida all'emergenza dopo un solo giorno di sole?» Zhao Zhou rispose: «Entrambi sono come un uomo che si lamenta del caldo mentre tiene acceso il fuoco nel proprio salotto». Il monaco insistette: «Allora cosa bisogna fare?» Zhao Zhou disse: «Spegni il fuoco e smetti di chiamare canicola ogni volta che il cielo si ricorda che è primavera». Ma torniamo alle notizie. Rassegna stampa francese. You are listening to news from France and the world on Centrale Milano, 1575 kHz, and on Radio Nizza. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi, sono Rachel Costa. France Info, 24 maggio 2026. Riepilogo delle notizie più importanti. Meteo, ondate di caldo storico in Francia. Un dome di calore ha spinto le temperature al record, 33,8 gradi Celsius a Bergerac, 31,4 gradi Celsius a Charleville-Mézières e 29,8 gradi Celsius a Brest. Il Ministero dell'Ambiente ha attivato la vigilanza canicola gialla in 13 dipartimenti dell'Ovest per la prima volta in maggio. A causa delle alte temperature, una decina di persone è finita al pronto soccorso in urgenza assoluta durante le corse podistiche domenica in Île-de-France. Le autorità sanitarie avvertono che l'intensificarsi del riscaldamento globale, alimentato dalla combustione di combustibili fossili, rende più frequenti questi fenomeni estremi. Ucraina, nuovi bombardamenti russi su Kiev. Nella notte di sabato-domenica, intensi bombardamenti russi hanno colpito la capitale ucraina, provocando 4 morti e più di 100 feriti. È stato impiegato il missile Oreknik, capace di superare di 10 volte la velocità del suono. Francia, Germania e Italia hanno condannato l'escalation, definendola un'ulteriore violazione del diritto internazionale. Medio Oriente, negoziati USA-Iran. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha riferito che il presidente Donald Trump intende non affrettare la conclusione di un accordo con l'Iran, ritenendo che il tempo attuale favorisca gli Stati Uniti. Il progetto di accordo, discusso anche da Giorgia Meloni e dal ministro degli esteri francese, prevede 1. Prolungamento del cessate fuoco di 60 giorni 2. Riapertura dello stretto di Hormuz per il traffico marittimo. Energia e prezzi al consumo. Il prezzo della benzina continua a salire. Le autorità hanno confermato l'adozione di nuove misure di sostegno, tra cui una proroga dei bonus ecologici per i taxi. Il governo, tramite la ministra Maud Bregeon, assicura che gli aiuti per la crisi energetica saranno garantiti a tutti i costi, anche se il conflitto in Medio Oriente dovesse cessare. Nel frattempo, Royal Air Maroc ha sospeso le rotte verso Marsiglia, Lione e Bordeaux, a causa della forte inflazione dei prezzi del carburante. Incidenti e tragedie in Francia. A Rennes, un bambino di 12 anni è stato trovato morto ai piedi di un edificio, con una cuffia di asciugamano stretta al collo. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio. A Le Mans, 2 agenti di polizia sono rimasti feriti durante un intervento. L'aggressore è stato ricoverato in stato grave. A Nizza, 65 persone sono state poste sotto custodia in un episodio di violenza tra tifosi durante un rally di auto. Cultura e spettacolo. Cannes 2026, la Palma d'Oro è stata assegnata al film Fjord, il Grand Prix a Minotaur. Il premio Notre Salut al miglior sceneggiatura. Virgine Fira ha ricevuto il premio di interpretazione al festival. Patrick Bruel è al centro di una tempesta giudiziaria. La cantante è accusata di violenze sessuali. E Sandrine Rousseau ha chiesto la cancellazione dei suoi concerti, sostenendo la messa in pericolo delle donne che lavorano con lui. Quentin Halis, 24 anni, è stato il primo francese a raggiungere il secondo turno della Roland Garros. Sport, Roland Garros, 2026. Novak Djokovic avanza 3-0 nel terzo set contro G. E Gruvani è un pecci per Ricard, che ha dovuto fermarsi per un dolore all'avambraccio. Formula 1, Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Canada davanti a Lewis Hamilton, dopo il ritiro di George Russell.
Tennis, Emma Raducanu è stata eliminata al primo turno del Roland Garros dal giovane argentino Solana Sierra. Tecnologia e cybersicurezza, cyberguerra. Stati Uniti, Cina, Russia, Iran e Corea del Nord si contendono la prima guerra mondiale digitale. Le autorità avvertono di un incremento di attacchi di hacking, disinformazione e sabotaggi su infrastrutture critiche. SpaceX ha completato con successo il 12° volo di prova della sua grande flotta di razzi Starship nonostante alcune problematiche tecniche, avvicinando l'azienda alla possibilità di missioni lunari e marziane. Economia globale. Il CAC 40 ha recuperato più del 2% nella settimana, grazie a cospicui segnali di speranza per la pace in Medio Oriente. Il mercato delle criptovalute è stato colpito da una vaghezza di oltre 5.000 licenziamenti da parte delle principali piattaforme, a causa dell'introduzione dell'intelligenza artificiale. In Cina, una tragedia mineraria a Liushenyu ha provocato la morte di almeno 82 operai, la più grave negli ultimi 10 anni. Altri fatti di cronaca. California, emergenza a causa di una perdita di 7.000 galloni di metilmetacrilato. Migliaia di residenti sono stati evacuati per il rischio di esplosione. Australia, un uomo è stato ucciso da uno squalo mentre praticava la pesca subacquea, lungo la Cassowary Coast del Queensland. Giappone, la Corte Suprema sta valutando una riforma del diritto di custodia, che potrebbe introdurre la genitorialità condivisa per le coppie divorziate. Riepilogo. Il 24 maggio 2026 si è contraddistinto per condizioni meteorologiche estreme, intensificati i combattimenti in Ucraina, nuove fasi nei negoziati sul nucleare in Medio Oriente e una serie di eventi culturali e sportivi di rilievo. Le autorità francesi continuano a monitorare il caldo record, a sostenere i cittadini nella crisi energetica e a mantenere alta la vigilanza sulla sicurezza nazionale, in un contesto internazionale sempre più instabile. Fonte: France Info, BFM Business, BBC News. Tutti gli articoli consultati il 24 maggio 2026. Meteo Parigi e Milano, per lunedì 25 maggio 2026. Parigi. Una giornata di caldo estremo. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crippet indicano un cielo prevalentemente sereno, con qualche nuvola alta, a partire dalle 17.45, con affidabilità molto buona. La mattina si aprirà con temperature intorno ai 19 gradi, cielo limpido e venti leggeri provenienti da est, traffiche intorno ai 20 km all'ora. Nel pomeriggio il termometro scalerà fino a 33 gradi, con il sole a picco e venti più vivaci da est, raffiche che potranno raggiungere i 30 km all'ora. Il tardo pomeriggio e la sera rimarranno caldi, con temperature che scenderanno gradualmente a 29 gradi, nuvole leggere ma senza alcuna probabilità di pioggia. Durante la notte il clima si addolcirà leggermente, minime attorno ai 21 gradi, cielo sereno e venti deboli da nord-est, anch'essi privi di precipitazioni. Nessuna avvisatura di allerta, ma l'afa sarà percepibile soprattutto nelle ore centrali della giornata. Milano, afa record sotto l'anticiclone. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di Trebi Meteo, alle 00.01, la giornata sarà caratterizzata da un caldo inusuale per la stagione, con affidabilità buona. La mattina inizierà con temperature intorno ai 23 gradi, cielo sereno o poco nuvoloso, e venti quasi assenti da nord-est. A metà giornata il termometro salirà fino a 34 gradi, con il sole a picco e brezze leggere da sud-ovest, senza alcuna traccia di pioggia. Il pomeriggio manterrà le stesse condizioni di caldo e stabilità, con minima percepita di circa 30 gradi. La sera si raffredderà appena al di sopra dei 28 gradi, il cielo rimarrà limpido e i venti rimarranno deboli, provenendo da sud-ovest. Nella notte la temperatura scenderà a 23 gradi, con cielo sereno e venti molto leggeri, senza alcuna probabilità di precipitazioni. Un allarme AFA è previsto per tutto il periodo di massimo calore, editoriale meteo di Rachel. Quando il clima diventa l'enunciazione scusa, è sorprendente vedere come ogni piccola AFA venga proclamata segno del nuovo giudizio climatico, come se il termometro avesse deciso di unirsi al movimento di protesta. Davvero è più facile incolpare l'effetto serra di un semplice anticiclone mediterraneo, piuttosto che ammettere che in primavera fa semplicemente più caldo di quanto il calendario ci abbia promesso. Eppure tra una notizia sulla siccità, i pollini e un avviso di AFA, ci chiediamo quanti giorni di sole ci restano prima che ogni brezza leggera diventi cambiamento climatico in azione. Forse la vera sfida è imparare a distinguere la realtà meteo dalla narrativa quotidiana, altrimenti finiremo per temere anche il più innocuo tramonto. Koan del giorno, un monaco chiese a Zhao Zhou. Il cielo è limpido, ma l'afa è insopportabile. Com, è possibile conciliare serenità e disagio? Zhao Zhou rispose. Il vento che non soffia, e il sole che non brucia, sono entrambi l'assenza di ciò che cerchi.
solo accettando l'assenza trovi la presenza. E questo è il meteo di oggi. Chiusura online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi, con Centrale Milano, 1575 kilocicli.

0: tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Martedì 26 maggio, ben trovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto da Marco Casa, a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto di Centrale Milano. Molto caldo in Costa Azzurra, praticamente estate, della meteo ci occuperemo dopo le news. Ottimo avvio di stagione sulla Costa Azzurra, gli operatori turistici parlano di alberghi quasi pieni durante il weekend di Pentecoste con tassi di occupazione fino al 90%. Crescono soprattutto i visitatori americani grazie ai nuovi voli diretti su Nizza. Positive anche le previsioni per giugno tra Gran Premio di Monaco, i Leoni di Cannes e Ironman. Ed è una settimana di forte caldo nelle Alpi Marittime. Avevo detto che avremmo parlato di meteo dopo le news, però fa notizia anche il caldo. Tra la giornata di oggi e domani sono attesi fino a 35 gradi nell'entroterra e oltre 30 sulla costa tra Nizza, Antibes e Menton. Da metà settimana però aumenterà l'instabilità con rischio di temporali soprattutto nelle zone interne e possibili piogge anche sul litorale nel fine settimana. Fa discutere a Nizza l'iniziativa dello street artist Too Late. L'artista ha trasformato gli escrementi lasciati sui marciapiedi in provocatorie opere d'arte satiriche, pubblicate sui social. Tra le installazioni anche una finta reginetta chiamata Miss Crotte d'Azur. L'obiettivo? Sensibilizzare i proprietari dei cani sul rispetto degli spazi pubblici. Le cronache, tragico epilogo a Thurel-Lavant per la scomparsa di Yves Baderoux, 69 anni, sparito l'8 maggio dalla casa di riposo dove viveva. Il corpo è stato ritrovato dai gendarmi in una zona già perlustrata durante le ricerche dei volontari, disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso. La meteo, martedì 26 maggio, come dicevamo, in Costa Azzurra sole e venti calmi e massime attorno ai 33 gradi tra Monaco e Nizza, tra Cannes e Saint-Tropez, 32 gradi, 22 le temperature minime lungo la costa. L'almanacco, tra i personaggi illustri nati nella data del 26 maggio, Edmond de Goncourt, 1822, scrittore francese, fondatore dell'Académie Goncourt, da cui nasce il premio omonimo. 1964, Lenny Kravitz, rockstar internazionale, vincitore di numerosi Grammy Awards. Tra i fatti storici accaduti il 26 maggio 1805, Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano, consolidando il dominio francese sulla penisola italiana. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano, 1575 kilocicli. Buona giornata!
2: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne, 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

Bentrovati al consueto appuntamento dedicato agli eventi da non perdere in Costa Azzurra nei prossimi giorni con l'agenda di Radio Nizza. Il saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto di Centrale Milano, soprattutto in onde medie, vi arriva da Marco Casa. Nel fine settimana di sabato 23 e domenica 24 maggio sarà di scena l'Africa a Nizza con un festival che si chiama One Africa Fest, dove il paese d'onore è l'Italia. Dalle 10 alle 21 nello spazio 109 Espace Saint-Neuve, siamo in Rue de Turenne a Nizza, due giornate a ingresso gratuito dedicate alla cultura e alle tradizioni africane con stand culturali, artigianali e gastronomici. Non mancheranno gli spettacoli dal vivo. Inoltre sabato 23 maggio alle ore 15 è previsto l'intervento di Luigi Paraiola, giovane capo del servizio Europe Direct della Commissione Europea a Nizza, nonché capo anche del servizio Reti di Cooperazione della Metropole di Nizza. Alle 17 invece della domenica 24 maggio ci sarà il console generale d'Italia Emilio Lolli con un approfondimento sul piano Mattei per l'Africa. Nella serata invece di sabato 23 maggio, concerto della cantante senegalese Maria Siga, considerata un grande talento musicale e del reggae africano. Festa del libro, Demo o Fil de l'eau, a Breil-sur-Roya. Sempre sabato 23 maggio, una giornata interamente dedicata ai libri, la manifestazione propone incontri con editori, autori e ospiti speciali, sessioni di firma, copie e numerosi laboratori per adulti e bambini. Dal 23 al 25 maggio a Fayence c'è Le Jardin des Créatures et Déco, tre giorni dedicati alla creatività e all'arte del vivere mediterraneo in una suggestiva bastide del XIX secolo restaurata per ospitare saloni ed eventi. Tra i viali del Grand Jardin sarà possibile scoprire oggetti d'arredo, gioielli, ceramiche, mobili, tessuti decorativi, artigianato artistico, antiquariato e creazioni originali ispirate al sud e alla cultura provenzale. Ingresso 5 euro. Dal 23 al 24 maggio, nel centro città di La Croix-Valmer, c'è il Festival del Folklore Portoghese. Questo villaggio si veste dei colori e delle sonorità del Portogallo con due giornate dedicate alle tradizioni popolari lusitane. In programma danze folcloristiche, musica tradizionale, specialità gastronomiche, balli e momenti conviviali. Per chi ama lo sport in maniera attiva, c'è Menton Sun Race 40esima edizione. Sulla Promenade de la Mer a Menton torna la storica competizione nel fine settimana, competizione podistica della Costa Azzurra, un tempo conosciuta come Ronde de Plage. La Menton Sun Race propone un intero weekend di sport tra mare e montagne, con percorsi per ogni livello, 4 gare dedicate ai bambini, una camminata di 5 km, trail da 46, 20 e 13 km e le celebri gare su strada tra 5 e 10 km. Serata musicale che celebra i 40 anni della formazione Anita Anita a Nizza all'Espace Magnan sabato 23 maggio. La serata musicale si chiama Mandopolis e Anita Anita, figura storica della musica provenzale, oltre a proporre una reunion sul palco dell'Espace Magnan con un concerto alle ore 21, ha in programma alle 18 un incontro e dibattito con tre protagonisti della creazione neotradizionale tra Provenza e Italia e un momento conviviale con buffet e aperitivo. Nella notte di sabato ci sarà la Notte Europea dei Musei in tutta Europa, in tutta la Francia, in tutta la Costa Azzurra. Sono un'infinità gli eventi in programma, noi ve ne segnaliamo solo alcuni, per esempio a Villeneuve-Loubet, Notte Europea

dalla Notte Europea dei Musei, apertura al pubblico alle 19 del Musée du Patrimoine di Grimaud. Alcuni appuntamenti culinari: grande sardinata alle Lavandou alle 19, sempre sabato 23 maggio, una delle tradizioni più amate di Le Lavandou torna con una serata all'insegna dei sapori mediterranei. La grande sardinata propone sardine alla griglia e atmosfera di villaggio per residenti e turisti. E sempre per quanto riguarda i sapori, c'è la festa dell'olio alle 19 di sabato a Saint-Paul-de-Vence in Place de l'Église. Domenica 24 maggio, invece, sconfinando in Italia alle 12.30, al Palatin da Bigauda, a Camporosso, in provincia di Imperia, c'è Acciugando, sagra enogastronomica, una giornata dedicata ai sapori della tradizione ligure, con protagonista assoluta l'acciuga, proposta in numerose ricette e preparazioni tipiche del territorio. La sagra enogastronomica, organizzata dalla Proloco Gli Amici del Mulino con il patrocinio del comune di Camporosso, offrirà anche altre specialità locali, vini del territorio e prodotti genuini in un'atmosfera di festa e convivialità. Ritrovate quanto vi ho raccontato anche sul nostro sito radionizza.it e a presto con i nostri podcast e qui in onda su Centrale Milano con un'altra edizione dell'Agenda della Costa Azzurra. Un saluto da Marco Casa.

0: Benvenuti a Francia 24. Il notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano per lunedì 25 maggio 2026 su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot IA e in onde medie sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Meteo, ondate di caldo storico in Francia. Un dome di calore ha spinto le temperature a record. 33,8 gradi Celsius a Bergerac, 31,4 gradi Celsius a Charleville-Mézières e 29,8 gradi Celsius a Brest. Il Ministero dell'Ambiente ha attivato la vigilanza canicola gialla in 13 dipartimenti dell'Ovest per la prima volta in maggio. A causa delle alte temperature, una decina di persone è finita al pronto soccorso in urgenza assoluta durante le corse podistiche domenica in Le de France. Le autorità sanitarie avvertono che l'intensificarsi del riscaldamento globale, alimentato dalla combustione di combustibili fossili, rende più frequenti questi fenomeni estremi. L'assegno sociale unico già morto, Sébastien Lecornu, potrebbe rinunciare per mancanza di tempo e per difficoltà tecniche. Matignon ha fatto ritirare il progetto di legge sull'assegno unico dall'ordine del giorno del Consiglio di Stato. Il testo vuole unire RSA, gli assegni abitativi e la prime d'attività in un unico regime, ma si scontra con notevoli difficoltà operative. È il vero serpente di mare dei 10 anni di presidenza di Emmanuel Macron. Difeso dal capo di Stato già dal 2017, il progetto di un assegno unico potrebbe ancora essere abbandonato. La Tribune domenicale ha rivelato che Matignon ha rimosso il disegno dall'ordine del giorno del Consiglio di Stato. Il primo ministro potrebbe quindi rinunciare al progetto annunciato a novembre. È invivibile che la Francia non sia ancora in grado di proporre un assegno sociale unico, aveva affermato allora ad Albi. Nel frattempo, gli ostacoli tecnici e politici già portati in vita da Michel Barnier e François Bayrou si sono moltiplicati. A questo punto sembra che alcuni elementi debbano ancora essere lavorati, spiega il suo entourage al settimanale. Il primo ministro tiene molto a questo testo e vuole davvero realizzarlo. Il tempo stringe con la fine di mandato prevista tra pochi mesi, potenzialmente ostacolata dalle prossime elezioni presidenziali. Tuttavia il bilancio non è ancora concluso. Il Consiglio nazionale dell'Habitat ha respinto ampiamente il progetto a fine aprile. Uno studio consultato da Le Monde indica che il raggruppamento delle prestazioni, voluto per migliorarne la leggibilità e ridurre il non ricorso, creerebbe anche dei perdenti. Le famiglie più povere sarebbero colpite. Sulla base di un reddito sociale di riferimento, il nuovo schema farebbe perdere circa 50 euro al mese a quasi 4 milioni di nuclei familiari, di cui 1,35 milioni rientrerebbero tra il 20% più povero del paese. I 3,77 milioni di famiglie guadagnanti non compenserebbero tali perdite, secondo diverse associazioni di lotta alla povertà. Non ci è stato spiegato il metodo di calcolo, lamenta Marianne Louis, direttrice generale dell'Union Sociale per l'Habitat al Parisien. Non abbiamo avuto simulazioni complete, e inoltre non sono attendibili, perché i criteri saranno modificati entro il 2030, data dei decreti di legge. Questi primi tentativi hanno irritato la sinistra, che potrebbe minacciare censura in caso di adozione, mentre il governo ha assicurato che non userà l'articolo 493 per questo testo. I repubblicani, molto legati al progetto, rimangono contrari. Non avremo più tempo per farlo, commenta un membro del Socle Comune alla Tribune di Manche. È comunque troppo rischioso sul piano politico. Articolo basato su BFM TV, tradotto per La Verifica. Fact check by GPTOSS20B. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Editoriale di Rachel. Canicola a maggio o riforma a singhiozzo? Eccoci qui, nel mese di maggio, a vivere il grande dramma nazionale francese, decidere quale sia lo spettacolo più grottesco in cartellone. Da una parte abbiamo il dome di calore storico con i suoi 33,8 gradi Celsius a Bergerac e la vigilanza canicola gialla, attivata per la prima volta in maggio. 10 podisti sono finiti al pronto soccorso. Il Ministero dell'Ambiente lancia l'allarme e i climatologi collegano tutto al riscaldamento globale e alla combustione dei fossili. Un solo giorno di sole un po', deciso, e siamo già alla catastrofe imminente. Domani probabilmente ci diranno che il riscaldamento globale ha causato anche il ritardo dell'autobus. Dall'altra parte, lo stesso governo che non riesce a partorire una riforma semplice come l'assegno sociale unico, quel serpente di mare promesso da Macron fin dal 2017. Sébastien Lecornu e Matignon ritirano il testo, travolti da difficoltà tecniche, mancanza di tempo e simulazioni che rivelano come il nuovo sistema farebbe perdere soldi proprio alle famiglie più povere. 4 milioni di i nuclei penalizzati, di cui oltre 1 milione tra i più indigenti. Il progetto muore in silenzio, come tanti altri. E qui sorge la vera domanda filosofica del momento. Cosa è più ridicolo? Un ministro che, dopo anni di annunci, non riesce a realizzare nemmeno una riforma bandiera, nonostante il tempo stringa e le elezioni si avvicinino. O i climatologi che, al primo raggio di sole un po' caldo di maggio, tirano fuori il copione dell'emergenza climatica apocalittica. Come se fossimo già a Ferragosto. Forse entrambe le cose sono facce della stessa medaglia. La tendenza nazionale a drammatizzare ciò che è gestibile e a gestire malissimo ciò che è drammatico. Intanto i francesi sudano un po', a maggio, e continuano a ricevere le loro prestazioni sociali frammentate, complesse e incomprensibili. Ma tranquilli, il governo ha la situazione sotto controllo, o quasi. Coande del giorno. Un monaco chiese a Zhao Zhou: «Maestro, è più ridicolo un ministro che non riesce a fare nemmeno una riforma in 10 anni, o uno scienziato che grida all'emergenza dopo un solo giorno di sole?» Zhao Zhou rispose: «Entrambi sono come un uomo che si lamenta del caldo mentre tiene acceso il fuoco nel proprio salotto». Il monaco insistette: «Allora cosa bisogna fare?» Zhao Zhou disse: «Spegni il fuoco e smetti di chiamare canicola ogni volta che il cielo si ricorda che è primavera». Ma torniamo alle notizie. Rassegna stampa francese. You are listening to news from France and the world on Centrale Milano, 1575 kHz, and on Radio Nizza. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi, sono Rachel Costa. France Info, 24 maggio 2026. Riepilogo delle notizie più importanti. Meteo, ondate di caldo storico in Francia. Un dome di calore ha spinto le temperature al record. 33,8 gradi Celsius a Bergerac, 31,4 gradi Celsius a Charleville-Mézières e 29,8 gradi Celsius a Brest. Il Ministero dell'Ambiente ha attivato la vigilanza canicola gialla in 13 dipartimenti dell'Ovest per la prima volta in maggio. A causa delle alte temperature, una decina di persone è finita al pronto soccorso in urgenza assoluta durante le corse podistiche domenica in L'Île-de-France. Le autorità sanitarie avvertono che l'intensificarsi del riscaldamento globale, alimentato dalla combustione di combustibili fossili, rende più frequenti questi fenomeni estremi. Ucraina, nuovi bombardamenti russi su Kiev. Nella notte di sabato-domenica, intensi bombardamenti russi hanno colpito la capitale ucraina, provocando 4 morti e più di 100 feriti. È stato impiegato il missile Oreknik, capace di superare di 10 volte la velocità del suono. Francia, Germania e Italia hanno condannato l'escalation, definendola un'ulteriore violazione del diritto internazionale. Medio Oriente, negoziati USA-Iran. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha riferito che il presidente Donald Trump intende non affrettare la conclusione di un accordo con l'Iran, ritenendo che il tempo attuale favorisca gli Stati Uniti. Il progetto di accordo, discusso anche da Giorgia Meloni e dal ministro degli esteri francese, prevede 1. Prolungamento del cessate fuoco di 60 giorni. 2. Riapertura dello stretto di Hormuz per il traffico marittimo. Energia e prezzi al consumo. Il prezzo della benzina continua a salire. Le autorità hanno confermato l'adozione di nuove misure di sostegno, tra cui una proroga dei bonus ecologici per i taxi. Il governo, tramite la ministra Maud Bregeon, assicura che gli aiuti per la crisi energetica saranno garantiti a tutti i costi, anche se il conflitto in Medio Oriente dovesse cessare. Nel frattempo, Royal Air Maroc ha sospeso le rotte verso Marsiglia, Lione e Bordeaux, a causa della forte inflazione dei prezzi del carburante. Incidenti e tragedie in Francia. A Rennes, un bambino di 12 anni è stato trovato morto ai piedi di un edificio, con una cuffia di asciugamano stretta al collo. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio. A Le Mans, 2 agenti di polizia sono rimasti feriti durante un intervento. L'aggressore è stato ricoverato in stato grave. A Nizza, 65 persone sono state poste sotto custodia in un episodio di violenza tra tifosi durante un rally di auto. Cultura e spettacolo. Cannes 2026, la Palma d'Oro è stata assegnata al film Fjord, il Grand Prix a Minotaur. Il premio Notre Salut al miglior sceneggiatura. Virgine Fira ha ricevuto il premio di interpretazione al festival. Patrick Bruel è al centro di una tempesta giudiziaria. La cantante è accusata di violenze sessuali. E Sandrine Rousseau ha chiesto la cancellazione dei suoi concerti, sostenendo la messa in pericolo delle donne che lavorano con lui. Quentin Alice, 24 anni, è stato il primo francese a raggiungere il secondo turno del Roland Garros. Sport, Roland Garros, 2026. Novak Djokovic avanza 3-0 nel terzo set contro Gianni Agnelli e Mpecci per Ricard, che ha dovuto fermarsi per un dolore all'avambraccio. Formula 1, Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Canada davanti a Lewis Hamilton, dopo il ritiro di George Russell. tennis, Emma Raducanu è stata eliminata al primo turno del Roland Garros dal giovane argentino Solana Sierra. Tecnologia e cybersicurezza, cyberguerra. Stati Uniti, Cina, Russia, Iran e Corea del Nord si contendono la prima guerra mondiale digitale. Le autorità avvertono di un incremento di attacchi di hacking, disinformazione e sabotaggi su infrastrutture critiche. SpaceX ha completato con successo il 12° volo di prova della sua grande flotta di razzi Starship nonostante alcune problematiche tecniche, avvicinando l'azienda alla possibilità di missioni lunari e marziane. Economia globale. Il CAC 40 ha recuperato più del 2% nella settimana, grazie a cospicui segnali di speranza per la pace in Medio Oriente. Il mercato delle criptovalute è stato colpito da una vaghezza di oltre 5.000 licenziamenti da parte delle principali piattaforme, a causa dell'introduzione dell'intelligenza artificiale. In Cina, una tragedia mineraria a Liushenyu ha provocato la morte di almeno 82 operai, la più grave negli ultimi 10 anni. Altri fatti di cronaca. California, emergenza a causa di una perdita di 7.000 galloni di metilmetacrilato. Migliaia di residenti sono stati evacuati per il rischio di esplosione. Australia, un uomo è stato ucciso da uno squalo mentre praticava la pesca subacquea, lungo la Cassowary Coast del Queensland. Giappone, la Corte Suprema sta valutando una riforma del diritto di custodia, che potrebbe introdurre la genitorialità condivisa per le coppie divorziate. Riepilogo. Il 24 maggio 2026 si è contraddistinto per condizioni meteorologiche estreme, intensificati i combattimenti in Ucraina, nuove fasi nei negoziati sul nucleare in Medio Oriente e una serie di eventi culturali e sportivi di rilievo. Le autorità francesi continuano a monitorare il caldo record, a sostenere i cittadini nella crisi energetica e a mantenere alta la vigilanza sulla sicurezza nazionale, in un contesto internazionale sempre più instabile. Fonte: France Info, BFM Business, BBC News. Tutti gli articoli consultati il 24 maggio 2026. Meteo Parigi e Milano, per lunedì 25 maggio 2026. Parigi. Una giornata di caldo estremo. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crippet indicano un cielo prevalentemente sereno, con qualche nuvola alta, a partire dalle 17.45, con affidabilità molto buona. La mattina si aprirà con temperature intorno ai 19 gradi, cielo limpido e venti leggeri provenienti da est, traffiche intorno ai 20 km all'ora. Nel pomeriggio il termometro scalerà fino a 33 gradi, con il sole a picco e venti più vivaci da est, raffiche che potranno raggiungere i 30 km all'ora. Il tardo pomeriggio e la sera rimarranno caldi, con temperature che scenderanno gradualmente a 29 gradi, nuvole leggere ma senza alcuna probabilità di pioggia. Durante la notte il clima si addolcirà leggermente, minime attorno ai 21 gradi, cielo sereno e venti deboli da nord-est, anch'essi privi di precipitazioni. Nessuna avvisatura di allerta, ma l'afa sarà percepibile soprattutto nelle ore centrali della giornata. Milano, afa record sotto l'anticiclone. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di Trebi Meteo, alle 00.01, la giornata sarà caratterizzata da un caldo inusuale per la stagione, con affidabilità buona. La mattina inizierà con temperature intorno ai 23 gradi, cielo sereno o poco nuvoloso, e venti quasi assenti da nord-est. A metà giornata il termometro salirà fino a 34 gradi, con il sole a picco e brezze leggere da sud-ovest, senza alcuna traccia di pioggia. Il pomeriggio manterrà le stesse condizioni di caldo e stabilità, con minima percepita di circa 30 gradi. La sera si raffredderà appena al di sopra dei 28 gradi, il cielo rimarrà limpido e i venti rimarranno deboli, provenendo da sud-ovest. Nella notte la temperatura scenderà a 23 gradi, con cielo sereno e venti molto leggeri, senza alcuna probabilità di precipitazioni. Un allarme AFA è previsto per tutto il periodo di massimo calore, editoriale meteo di Rachel. Quando il clima diventa l'enunciazione scusa, è sorprendente vedere come ogni piccola AFA venga proclamata segno del nuovo giudizio climatico, come se il termometro avesse deciso di unirsi al movimento di protesta. Davvero è più facile incolpare l'effetto serra di un semplice anticiclone mediterraneo, piuttosto che ammettere che in primavera fa semplicemente più caldo di quanto il calendario ci abbia promesso. Eppure tra una notizia sulla siccità, i pollini e un avviso di AFA, ci chiediamo quanti giorni di sole ci restano prima che ogni brezza leggera diventi cambiamento climatico in azione. Forse la vera sfida è imparare a distinguere la realtà meteo dalla narrativa quotidiana, altrimenti finiremo per temere anche il più innocuo tramonto. Koan del giorno, un monaco chiese a Zhao Zhou. Il cielo è limpido, ma l'afa è insopportabile. Com, è possibile conciliare serenità e disagio? Zhao Zhou rispose. Il vento che non soffia, e il sole che non brucia, sono entrambi l'assenza di ciò che cerchi. solo accettando l'assenza trovi la presenza. E questo è il meteo di oggi. Chiusura online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi, con Centrale Milano, 1575 kilocicli.
1: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Martedì 26 maggio, ben trovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto da Marco Casa, a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto di Centrale Milano. Molto caldo in Costa Azzurra, praticamente estate, della meteo ci occuperemo dopo le news. Ottimo avvio di stagione sulla Costa Azzurra, gli operatori turistici parlano di alberghi quasi pieni durante il weekend di Pentecoste con tassi di occupazione fino al 90%. Crescono soprattutto i visitatori americani grazie ai nuovi voli diretti su Nizza. Positive anche le previsioni per giugno tra Gran Premio di Monaco, i Leoni di Cannes e Ironman. Ed è una settimana di forte caldo nelle Alpi Marittime. Avevo detto che avremmo parlato di meteo dopo le news, però fa notizia anche il caldo. Tra la giornata di oggi e domani sono attesi fino a 35 gradi nell'entroterra e oltre 30 sulla costa tra Nizza, Antibes e Menton. Da metà settimana però aumenterà l'instabilità con rischio di temporali soprattutto nelle zone interne e possibili piogge anche sul litorale nel fine settimana. Fa discutere a Nizza l'iniziativa dello street artist Too Late. L'artista ha trasformato gli escrementi lasciati sui marciapiedi in provocatorie opere d'arte satiriche, pubblicate sui social. Tra le installazioni anche una finta reginetta chiamata Miss Crotte d'Azur. L'obiettivo? Sensibilizzare i proprietari dei cani sul rispetto degli spazi pubblici. Le cronache, tragico epilogo a Thury-Lavant per la scomparsa di Yves Baderoux, 69 anni, sparito l'8 maggio dalla casa di riposo dove viveva. Il corpo è stato ritrovato dai gendarmi in una zona già perlustrata durante le ricerche dei volontari, disposta all'autopsia per chiarire le cause del decesso. La meteo, martedì 26 maggio, come dicevamo, in Costa Azzurra sole e venti calmi e massime attorno ai 33 gradi tra Monaco e Nizza, tra Cannes e Saint-Tropez, 32 gradi, 22 le temperature minime lungo la costa. L'almanacco, tra i personaggi illustri nati nella data del 26 maggio, Edmond de Goncourt, 1822, scrittore francese, fondatore dell'Académie Goncourt, da cui nasce il premio omonimo. 1964, Lenny Kravitz, rockstar internazionale, vincitore di numerosi Grammy Awards. Tra i fatti storici accaduti il 26 maggio 1805, Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano, consolidando il dominio francese sulla penisola italiana. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano, 1575 kilocicli. Buona giornata!
2: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne, 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica che uniscono l'Italia alla Francia. In questa occasione in realtà mi dovrete concedere una licenza poetica perché non parleremo propriamente di un'unione tra Italia e Francia, ma più di momenti in cui la canzone in francese è entrata con forza nella cultura popolare italiana, e cioè quando ha raggiunto la cima delle classifiche. Dal 2000 in poi c'è più di un caso interessante che merita di essere raccontato, come il primo di cui vado a parlare, e cioè Moi Lolita di Alizée, cantante corsa che nel 2002 con la sua partecipazione al Festival Bar si fece conoscere in tutta Italia. La canzone in realtà in Francia era uscita già nel 2000 come primo singolo per lanciare la carriera di Alizée dopo la sua vittoria a Grande Star, un talent show dell'epoca. Nonostante il grande successo del singolo brano, però, il decollo vero e proprio non ci fu mai, ma a noi rimane la memoria di questa canzone. E allora ascoltiamo Moi Lolita.

Si trattava di pop nella sua forma più furba, per così dire, però sicuramente in maniera ben riuscita. Casualmente non fu l'unica canzone francese che proprio nel 2002 raggiunse la vetta delle classifiche italiane. La doppietta fu merito del gruppo dei Noir Désir e della loro Le vin nous portera. Di questa canzone vi interessa sapere due cose. La prima è che la chitarra che sentite la suona Manu Chao, che è già stato protagonista di una nostra puntata qui su The French Touch. La seconda è che nel 2013 Cristiano De André ne ha realizzato una cover dal titolo italiano Il vento soffierà. E allora con queste premesse tiriamo dritto e ascoltiamola, e chissà che qualcuno che ascolta non se la ricordi. Le vin nous portera dei Noir Désir.

uno stile molto diverso, molto più leggero rispetto a quello di Alizé che abbiamo sentito nella canzone prima, e quindi anche giusto forse che i due brani si siano accompagnati e avvicendati nell'estate del 2002. E da quell'estate ci allontaniamo immediatamente, saltando al 2009, quando nel settembre di quell'anno esce una canzone che sarà un caso discografico incredibile. Il music manager di una radio di Bruxelles sente la canzone realizzata da un ragazzo che in quella radio faceva lo stagista e decide immediatamente di inserirla in programmazione. Ed è così che A Love on Dance diventa un successo prima nazionale, poi europeo e poi mondiale, e la carriera di Stromae prende il via. Neanche da dirlo, in Italia, come in molti altri paesi, la canzone raggiunge il primo posto delle classifiche. Soprattutto in Italia poi darà il via a un rapporto molto speciale del pubblico con l'artista belga, che culminerà in una sua apparizione al Festival di Sanremo del 2014. A questo punto allora ascoltiamo la canzone che ha dato il via a tutto ciò. Stromae in

Di questa canzone esistono un'infinità di remix e anche nel 2024 è stata protagonista di diversi trend su TikTok, il che dimostra che, sostanzialmente, non ha motivo per sparire. E sempre in tema di canzoni tornate recentemente in auge sui social, non si può non parlare di quella che segue nella nostra narrazione di oggi, e cioè Est-ce que tu m'aimes di Maître Gim, che esce in Francia il 28 aprile 2015. Come Stromae, anche Maître Gim in teoria non è francese, bensì congolese. Dico in teoria però perché dall'età di 2 anni ha sempre vissuto a Parigi. A differenza del suo collega delle Fiandre, però, al momento del successo di Est-ce que tu m'aimes aveva già una buona fetta di carriera alle spalle e già un discreto successo in patria. È chiaro però che una hit del genere ha cambiato il corso della sua carriera. Ad esempio, se in Italia è conosciuto, è proprio perché raggiunse il primo posto della classifica. Ma basta parlare e passiamo ad ascoltare. Maître Gim e la sua Est-ce que tu m'aimes.

Si è visto anche al Festival di Sanremo del 2016 e più recentemente nel 2023 è uno dei featuring su Mirage insieme a Sfera Ebbasta. E ora che ci avviciniamo alla fine, chiudiamo il giro con l'ultima canzone di questo elenco, che è un remix di un originale, cioè Pookie di Aya Nakamura, nella versione insieme a Capo Plaza. In Italia diventa un fenomeno culturale tra i giovani e si accaparra un secondo posto nelle classifiche. Per chi non la conoscesse o non se la ricordasse, faceva così.

0: Qui le influenze fortissime sono del dembow e del reggaeton, che sono i generi che, ora e già ai tempi, tendono a dominare il mercato discografico. E con questa, il tempo a mia disposizione è finito. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. Turn this up a little louder now. Up a little louder now.
1: Turn it up.
0: Ladies and gents, you're tuned to the sound of Carlos Santana.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Lord, I need this little bitty woman. I'm a every now.
1: Centrale Milano, un treno di musica.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Milano nasconcia col cuore in mano, quelli invece di Pavia non sopportano la zia. I bambini di Varese stanno attenti a far le spese, mentre quelli di Cirie san contare fino a tre. I bambini di Verona sono i matti della zona, quelli invece di Vicenza pescan gatti con la lenza. I bambini nati a Scanno stanno bene dove stanno, quelli di Canicattì sono stanchi di star lì. I bambini genovesi sono tirchi già sei mesi, quelli un po' partenopei, andrebbero

altri oggetti ormai. Scegliendo i nostri amici, un computer diventi per l'occasione

0: jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di questo programma che parla di musica rock e dà ampio spazio alle sonorità acustiche di questo genere musicale. Ma come dico sempre, è soprattutto un programma di novità discografiche, anche se ogni tanto, e qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, facciamo delle trasmissioni a tema, facciamo delle trasmissioni in cui recuperiamo brani del passato, a volte in versione originale, a volte in versioni realizzate più recentemente. Ma quella di oggi inizia con una novità importantissima, ovvero sia un singolo di due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr insieme, per questo pezzo che si intitola Home to Us.

c'è sempre una certa emozione quando si parla di Beatles e soprattutto quando si parla di un pezzo inedito di Paul McCartney con Ringo Starr, che mi sembra quello che la fa un po' da padrone in questo pezzo, mi sembra più un brano sulle sue corde. Comunque da segnalare la partecipazione ai cori di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e un'altra frontwoman, ovvero sia Charlene Spiteri, la cantante degli scozzesi Texas. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo per un album che è stato registrato tra Los Angeles e l'Inghilterra durante un tour mondiale di 5 anni, quindi senza scadenze né pressioni, permettendo a Paul di suonare quasi tutti gli strumenti musicali. Per questo artista, nato a Liverpool, e non c'era bisogno di ricordare la sua città, nel 1942, ed ora un collettivo musicale che raccoglie musicisti provenienti da varie parti del globo, si chiamano Kind Hills, e questo pezzo fa parte del loro nuovo album che uscirà a luglio, si intitola All You Promises.

Formazione che ha come base l'Australia, ma annovera musicisti che arrivano dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera e collaborano a distanza. Ci hanno messo un paio d'anni per fare uscire quest'album che si chiama Little Epiphanies, data ufficiale 1 luglio, però ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questa All You Promises, per questo collettivo nato a Perth nel 2018. Chris Angelis è una musicista indipendente che arriva da Los Angeles. Lei ha un'attività che divide tra la sua città e Nashville. Ci presenta un brano dal titolo Goodbye Captain Fantastic dall'album Le Sight, Chris Angelis.

Cristina, in arte semplicemente Chris Angelis, questa bravissima cantautrice, classe 1984. Goodbye Captain Fantastic, pezzo veramente molto molto piacevole dall'album Le Side, brano che esalta sicuramente la sua voce molto calda e molto diretta. Rimanendo in California, andando però ad Irvine, c'è una band che qualche anno fa ha avuto un successo mondiale con un brano che si intitolava Cow Syrup. Si chiamano Young the Giant e hanno pubblicato in questi giorni un album che si intitola Victory Garden, che include anche questo pezzo dal titolo The Garden.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Young the Giant, formazione nata nel 2004, hanno all'attivo 6 album, l'ultimo Victory Garden appena pubblicato. Rimanendo negli States, andiamo a Chicago, dove troviamo i Rat Boys, una band nata nel 2010 guidata dalla frontwoman Julia Steiner, classe 1992. Brano che sicuramente mette in risalto la voce di questa bravissima cantante che guida questo gruppo ormai da qualche anno. Sing It to an Empty Chair è il loro ultimo album pubblicato a febbraio. Il pezzo si intitola Just Want You to Know the Truth. Rat Boys.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Giulia Steiner e i suoi Red Boys con questo pezzo dal loro ultimo album. Il nostro viaggio musicale ci porta ora a Parigi, dove T.Y.O., nome d'arte di Thibaut Jean, cantautore francese, classe 1989, ha pubblicato un album dal titolo Outsider. È uscito ad aprile, tanti pezzi molto molto belli, sotto la guida e la produzione di Adrian Quesada, che fa parte dei Black Pumas. Ci sono anche altri elementi della band di questo duo molto interessante. Ma tornando a T.Y.O., ascoltiamo il brano dal titolo Mama Gave Me The Will, per un artista che viene soprannominato The Young Old, proprio per questa sua capacità di produrre musica e soprattutto una voce senza tempo.

Bravissimo T.Y.O. Mama Gave Me The Will dall'album Outsider. Abbiamo ascoltato insieme quest'oggi qui a Rock Wave, dove la musica continua. Con un duo australiano nato nel 2024, hanno pubblicato il loro primo album dal titolo Dearden Street. Il pezzo si intitola Chapel Street, si chiamano Rocket Rules, una formazione che conferma la capacità di costruire dei paesaggi sonori sognanti tra il dream pop e lo shoegaze. Rocket Rules.

0: Wave. L'onda del rock.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, il meglio della musica rock.
1: Un grande pezzo di Chris Isaak pubblicato nel 1989 che abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026 da una band storica del punk rock californiano, ovvero sia i Social Distortion, formazione di Mike Ness nata nel 1978. Born to Kill è il titolo del loro nuovissimo album, molto molto bello, che consiglio a tutti voi, che non è un album di cover ma c'è questa versione molto particolare, un po' ruvida, anche se tutto sommato mantiene la brillantezza dell'originale. Ancora Stati Uniti nella band che segue, loro sono nati a Washington nel 1997, si chiamano Dead Cab for Cutie, il nuovo singolo si intitola Punching the Flowers.

0: Rock Wave.
1: Qualcuno non sarà d'accordo, ma questo pezzo dei Dead Cab for Cutie mi ricordavano un po' gli inglesi Arctic Monkeys, ma loro sono americani. Sono stati guidati per tanti anni da Chris Walla, che però ha abbandonato la formazione nel 2014. Ed ora andiamo in Olanda, esattamente a Laia, con questa band sorprendente che si chiama Sommieux.

Se cercate un disco che vi piaccia dalla prima all'ultima canzone, un disco che potete ascoltare tranquillamente dalla prima all'ultima traccia in macchina, un album tra l'altro molto molto lungo, vi consiglio questo 24 Hours dei Sommio Band, che arriva dall'Aia, che fa questo pop orchestrale veramente molto molto interessante, un album anche molto variegato, gruppo in attività dal 2015 che quest'oggi ci ha presentato questo pezzo che si intitolava When Tomorrow Comes. Ed ora torniamo a Nick Salomon, ovvero Bevis Frond, con un altro estratto dal suo ultimo album.

Lui ha una grandissima capacità, che è quella di equilibrare la sua attitudine garage lo-fi con una sensibilità pop, creando, secondo me, delle melodie bellissime. Nick Salomon, classe 1953, 31 album pubblicati ad oggi, parlando solo delle canzoni inedite, è l'ultimo lavoro, che si intitola Horrorful Heights, un album che contiene, guarda caso, 20 tracce, per un artista veramente molto molto prolifico, e la sua band che si chiama Beavis Frond. Buffalo era il titolo del brano che ci ha fatto ascoltare. In apertura di trasmissione abbiamo ascoltato due quarti dei Beatles, ed ora attenzione, perché arrivano loro, arrivano i Rolling Stones.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: È sempre un'emozione ascoltare la voce di Mick Jagger, la chitarra di Keith Richards, Rolling Stones con In The Stars, un inizio un po' inconsueto, anche durante la canzone c'è qualcosa di diverso dai soliti brani dei Rolling Stones, forse anche grazie alla produzione di Andrew Watt, ed è il frutto del lavoro agli studi Metropolis che si trovano a Londra. Secondo singolo che anticipa il nuovo album, che dovrebbe contenere anche una rara traccia con la partecipazione di Charlie Watts, registrata poco prima della sua scomparsa, e dovrebbe esserci anche un brano con il grande Paul McCartney che abbiamo ascoltato proprio in apertura di questa puntata di Rock Wave, quindi sempre Beatles e Rolling Stones. E ora un progetto tra la Svizzera e la California, si chiamano Blue Irons e il pezzo si intitola Willow.

La bellissima voce di Gretchen De Wolde, californiana, e le sonorità di Andy Jossi, che arriva dalla Svizzera, lavorano a 10.000 km di distanza. Veramente un miracolo questa intesa che hanno trovato i Blue Irons. Demon Slayer è il titolo di questo album, Willow, la canzone che hanno presentato a tutti voi nella puntata odierna di Rock Wave, con queste atmosfere eteree e sognanti che troviamo anche nella band che segue, una band che si chiama Yumizuma. Loro arrivano dalla Nuova Zelanda e sono guidate da Christy Simpson, band in attività dal 2013 che ci presenta questo pezzo dal titolo Bestville on the Sugar, Yumizuma.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Milano Centrale, al centro della musica.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E il pezzo, sì, dai, è famosissimo. Lay Lady Lay, grande canzone del 1969 di Bob Dylan, da un capolavoro denominato Nashville Skyline, reinterpretato negli anni da artisti come Byrds, John Byth, Tom Petty, ma ce ne sono tantissimi altri, e che oggi abbiamo ascoltato in questa versione del 2026 dei Dandy Warhols, formazione che ha pubblicato un album da titolo Pin Ups, con chiaro riferimento a un album di cover di tanti e tanti anni fa di David Bowie, in cui omaggia artisti come Cure, Clash, Beatles e in questo caso ovviamente Robert Zimmerman, il grande Bob Dylan. Formazione nata a Portland nel 1994, hanno avuto in carriera anche tanti e tanti successi ed ora un album di rifacimenti musicali. Una band nuova invece è quella che arriva ora, hanno pubblicato un album dal titolo Under the Rainbow per un'etichetta che si chiama Sub Jungle, una formazione guidata da Jay Marlowe, cantautore anche lui dell'Oregon, come i Dandy Warhols. Si chiamano Shapes Like People e questo pezzo si intitola First Version of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: First Version of You erano gli Shapes Like People, questo pezzo molto molto interessante, bellissime chitarre, ma ora è il momento dei Mumford & Sons. Whatever.

Sempre intensi e molto coinvolgenti, Mumford & Sons, bellissimo questo pezzo molto molto lungo, era quasi diviso in due parti, dal titolo Conversation with My Son e sottotitolo Gangster and Angels. Per Marcus Mumford, questo artista nato in California ma di nazionalità inglese, e per una band in attività da tanti anni, da quest'ultimo album dal titolo Pride Fighter, uscito a febbraio, stiamo ancora ascoltando tante canzoni perché secondo me è uno dei più belli che hanno inciso ad oggi. Ma ora dagli States tornano i Brigitte Calls Me Baby, band di Chicago nata nel 2020, secondo album per loro, sempre guidati dal frontman Wesley Parker, con questa voce veramente molto intensa e coinvolgente. Il pezzo di oggi si intitola I Can Take the Sun Out of the Sky, Brigitte Calls Me Baby.

Piacevolissimo pezzo dei Bridget Calls Me Baby dal loro ultimo album, secondo lavoro dal titolo Midnight Rendezvous, ma ora è arrivato Sam Beam, in arte Iron and Wine, artista nato a Columbia nel 1974, il pezzo è tratto dal suo nuovo album inciso per la Sub Pop.

Rock Wave. Era Sunbeam, ovvero Iron Wine, con un brano dal nuovo album del titolo Defiance Ohio. Ma siamo in chiusura e vado velocemente al brano che segue, che è di una band americana nata nel 2011, si chiamano Milk Carton Kids.

0: Il meglio della musica rock.
1: Duo molto interessante, Milk Carton Kids, formato da John Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, nato nell'Idaho. Il pezzo è tratto dal loro nuovo album, si intitolava I'll Go Home From Here. E dopo aver parlato di Beatles, di Rolling Stones, chiuderò questa trasmissione con un altro monumento della musica rock. Sono nati nel 1968, un brano che anticipa il loro nuovo lavoro che uscirà a luglio, prodotto da Bob Ezrin, che ha collaborato con Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper. 120 milioni di dischi venduti da quando hanno iniziato la loro carriera discografica, 22 album in studio, 35 raccolte, 48 album dal vivo, pensate un po'. Faranno due date in Italia, il 16 luglio a Pisa e 17 a Este in provincia di Padova. Il loro nuovo singolo si intitola Arrogant Boy. Amici di Rock Wave, vi mando un abbraccio fortissimo e vi lascio con loro. Deep Purple!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Bentrovati al consueto appuntamento dedicato agli eventi da non perdere in Costa Azzurra nei prossimi giorni con l'agenda di Radio Nizza. Il saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto di Centrale Milano, soprattutto in onde medie, vi arriva da Marco Casa. Nel fine settimana di sabato 23 e domenica 24 maggio sarà di scena l'Africa a Nizza con un festival che si chiama One Africa Fest, dove il paese d'onore è l'Italia. Dalle 10 alle 21 nello spazio 109 Espace Saint-Neuve, siamo in Rue de Turenne a Nizza, due giornate a ingresso gratuito dedicate alla cultura e alle tradizioni africane con stand culturali, artigianali e gastronomici. Non mancheranno gli spettacoli dal vivo. Inoltre sabato 23 maggio alle ore 15 è previsto l'intervento di Luigi Paraiola, giovane capo del servizio Europe Direct della Commissione Europea a Nizza, nonché capo anche del servizio Reti di Cooperazione della Metropole di Nizza. Alle 17 invece della domenica 24 maggio ci sarà il console generale d'Italia Emilio Lolli con un approfondimento sul piano Mattei per l'Africa. Nella serata invece di sabato 23 maggio, concerto della cantante senegalese Maria Siga, considerata un grande talento musicale e del reggae africano. Festa del libro, Demo o Fil de l'eau, a Breil-sur-Roya. Sempre sabato 23 maggio, una giornata interamente dedicata ai libri, la manifestazione propone incontri con editori, autori e ospiti speciali, sessioni di firma, copie e numerosi laboratori per adulti e bambini. Dal 23 al 25 maggio a Fayence c'è Le Jardin des Créatures et Déco, tre giorni dedicati alla creatività e all'arte del vivere mediterraneo in una suggestiva bastide del XIX secolo restaurata per ospitare saloni ed eventi. Tra i viali del Grand Jardin sarà possibile scoprire oggetti d'arredo, gioielli, ceramiche, mobili, tessuti decorativi, artigianato artistico, antiquariato e creazioni originali ispirate al sud e alla cultura provenzale. Ingresso 5 euro. Dal 23 al 24 maggio, nel centro città di La Croix-Valmer, c'è il Festival del Folklore Portoghese. Questo villaggio si veste dei colori e delle sonorità del Portogallo con due giornate dedicate alle tradizioni popolari lusitane. In programma danze folcloristiche, musica tradizionale, specialità gastronomiche, balli e momenti conviviali. Per chi ama lo sport in maniera attiva, c'è Menton Sunrace 40esima edizione sulla Promenade de la Mer a Menton. Torna alla storica competizione nel fine settimana, competizione podistica della Costa Azzurra, un tempo conosciuta come Ronde de Plage. La Menton Sunrace propone un intero weekend di sport tra mare e montagne, con percorsi per ogni livello, 4 gare dedicate ai bambini, una camminata di 5 km, trail da 46, 20 e 13 km e le celebri gare su strada tra 5 e 10 km. Serata musicale che celebra i 40 anni della formazione Anita Anita a Nizza all'Espace Magnan sabato 23 maggio. La serata musicale si chiama Mandopolis e Anita Anita, figura storica della musica provenzale, oltre a proporre una reunion sul palco dell'Espace Magnan con un concerto alle ore 21, ha in programma alle 18 un incontro e dibattito con tre protagonisti della creazione neotradizionale tra Provenza e Italia e un momento conviviale con buffet e aperitivo. Nella notte di sabato ci sarà la Notte Europea dei Musei in tutta Europa, in tutta la Francia, in tutta la Costa Azzurra. Sono un'infinità gli eventi in programma, noi ve ne segnaliamo solo alcuni, per esempio a Villeneuve-Loubet, Notte Europea ai Musei di Villeneuve-Loubet, con 5 luoghi espositivi dalle 18.30 alle 22.30 che aprono eccezionalmente le loro porte. A Grasse, dalle 19 alle 23, apre il Museo Internazionale della Profumeria, una serata culturale straordinaria alla scoperta del patrimonio artistico e della tradizione profumiera di Grasse. L'ingresso è gratuito. E ancora a Menton, sempre per la Notte Europea dei Musei, dalle 19 alle 23.50 sarà possibile visitare, anche con una visita guidata narrata, il Museo Jean Cocteau. E ancora per quanto riguarda la Notte Europea dei Musei, apertura al pubblico alle 19 del Musée du Patrimoine di Grimaud. Alcuni appuntamenti culinari. Grande sardinata alle Lavandou alle 19, sempre sabato 23 maggio. Una delle tradizioni più amate di Le Lavandou torna con una serata all'insegna
dei sapori mediterranei. La Grande Sardinata propone sardine alla griglia e atmosfera di villaggio per residenti e turisti. E sempre per quanto riguarda i sapori, c'è la Festa dell'Olio alle 19 di sabato a Saint-Paul de Vence in Place de l'Église. Domenica 24 maggio, invece, sconfinando in Italia alle 12.30, al Palatenda Bigauda, a Camporosso, in provincia di Imperia, c'è Acciugando, sagra enogastronomica, una giornata dedicata ai sapori della tradizione ligure, con protagonista assoluta l'acciuga, proposte in numerose ricette e preparazioni tipiche del territorio. La sagra enogastronomica, organizzata dalla Proloco Gli Amici del Mulino con il patrocinio del comune di Camporosso, offrirà anche altre specialità locali, vini del territorio e prodotti genuini in un'atmosfera di festa e convivialità. Ritrovate quanto vi ho raccontato anche sul nostro sito radionizza.it e a presto con i nostri podcast e qui in onda su Centrale Milano con un'altra edizione dell'agenda della Costa Azzurra. Un saluto da Marco Casa.

0: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.
2: Good morning, Miss Hale.
3: Good morning. Top floor, please.
2: Going.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Camerice. Mare, profumo di mare. Gli odio nel vento a respirare il tempo. Lì, tra quello che bacia la riva, una pianta con le foglie di squame si colora nel sapore d'estate che sta per arrivare. Bianco, rosa, rosso, sul verde ed azzurro di quel che tra le onde è il miraggio dell'orizzonte che fa dell'incontro tra acqua e cielo un racconto da testimone.
1: Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

sul braccio il giorno che corre lontano. È come una corda di canapa è stata tirata.

0: Io sono Teresa.
1: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.
2: No, adesso non dico che uno non deve più... Per carità. Non dico nemmeno che bisogna eliminare il rispetto, l'educazione, il calore. Oh. Casomai rendere tutto meno formale, meno finto. Naturalizzare i rapporti fin dai primi contatti collettivi.
3: I signori insegnanti sono pregati di adeguarsi alle indicazioni etiche e morali suggerite dalla riforma ministeriale che entra in vigore a partire dal presente anno scolastico.
2: Buongiorno ragazzi. Anzi, ciao. Sì, va bene, mi piace, fate pure, parlate, sì, capisco, sì, certo. Io sono Alberto. Alberto Vannucchi, il vostro nuovo maestro. Vi accorgerete subito che con me è tutto diverso. Niente autoritarismo. Sono qui per lavorare su richiesta. Anzi, per imparare, sì, per imparare con voi. Tra di noi ci sarà un rapporto di lavoro collettivo e di amicizia. Scusate se faccio l'appello, so che sono cose superate, ma è per loro, sì, è per loro. Non si può fare a meno di una certa prassi. Non si può fare a meno di una certa prassi, anche se tutti sappiamo che è una formalità, eh? Dunque, allora, cominciamo, eh? Angeleri Giuseppe. Tutti Angeleri Giuseppe. Bella questa. No, è geniale, sì, è molto spiritosa, sì, sì. No, scusate, io devo fare l'appello, non è che ci tenga particolarmente, per carità, proprio per conoscersi, insomma, per sapere chi siamo, vero? Allora, dai, da capo, di nuovo. Dunque, allora. Angeleri Giuseppe.
4: Presente.
2: Ma adesso... Non so cosa fare, sì. Cioè, voglio dire, ho capito, siamo tutti uguali, giusto, giusto? Oppure non sappiamo bene chi siamo, meglio, sì, se fa. No, ma adesso, cioè, l'appello, io per esempio sono Alberto Vannucchi, uno dice, Alberto Vannucchi, presente! Cioè, l'appello è che uno ti chiama e tu, presente, è chiaro, dai. Allora, dunque, da capo, su, ragazzi, dai. Dunque, Angeleri Giuseppe.
4: Presente,
2: sono
4: io Angeleri Giuseppe.
2: No, ragazzi, no. Non aspettate. Silenzio, per Dio! Oh! Non volete capire? Sarò più chiaro. Io sono Alberto Vannucchi. Uno dice, Angeleri Giuseppe. E io, presente! Subito, no, io non sono Angeleri Giuseppe. No, ragazzi, vi prego, adesso io chiudo il registro. Ecco, il registro non c'è più, lo metto via. Ecco, non siamo neanche più a scuola. Non siamo neanche... Siamo fra amici. Adesso io vi supplico, vi scongiuro. Ditemi... Chi è Angeleri Giuseppe? No, ragazzi, no! Sono io, Angeleri Giuseppe. Sono io, è ora di dirlo. Sono io, prima o poi doveva venire fuori, certo. Sono io, Angeleri, sono io!

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

la vostra musica su Centrale Milano.

0: 39715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: but you'll always be special to me.
1: Allontanarsi dal binario 4 treno in transito. Attenzione al binario.

0: Bentornati a bordo, bentornati ad una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta, e dopo il grande successo raccolto con la puntata dedicata a Riccardo Cocciante, torno in viaggio dentro le vie della discografia italiana, quella indipendente, quella libera. Non poteva mancare un appuntamento, un colosso, una bandiera, un manifesto di quella vera musica indipendente. In questa puntata busso alla porta della Tempesta Dischi.
2: Ciao, sono Enrico Molteni della Tempesta e seguo la Tempesta da quando c'è, sono passati ormai 25-26 anni e abbiamo prodotto tantissima musica, abbiamo sempre cercato di avere uno spirito indipendente e alternativo, anche se alternativo è una parola che è andata un po' in disuso e oggi è cambiato un po' tutto, però continuiamo a fare musica, continuiamo a seguire le nostre idee, fare cose che ci piacciono. E quest'anno abbiamo già pubblicato parecchi dischi, stiamo pubblicando alcuni singoli di Pierpaolo Capovilla, il disco nuovo dei Cacao Mental, abbiamo pubblicato il disco dei Sic Tamburo, e, il disco di Paolo Baldini con Empressativa, musica reggae di alta qualità, e siamo molto soddisfatti, abbiamo sempre cose in cantiere e la Tempesta si muove veloce e io cerco a questo punto di starle dietro. Siamo in tantissimi artisti coinvolti ed è sempre una gioia per me, insomma, stare in questo mondo lo considero una fortuna e la musica continua a nutrirmi, così come quando ero ragazzino ed ero innamorato dei dischi, continuo ad esserlo oggi. Quindi niente, grazie mille per avermi dato la possibilità di raccontare questi due minuti e ci vediamo prestissimo. Ciao.
0: Grazie Enrico, grazie a te e a tutta la famiglia della Tempesta Dischi, un lavoro encomiabile dal quale ovviamente pesco, come di consueto, due artisti. Partiamo dai Cacao Mental. Evoluzione, il loro nuovo disco, anche in vinile, nello specifico andiamo anche nella sezione latina della Tempesta, chiamata La Tempesta Sur, dalla cumbia al resto del mondo, passando anche dentro sapori latini, dalle forme molto classiche, qualche soluzione elettronica per gradire, direi anche tanto per gradire. A Trans Europe Express con noi c'è la tromba del Cacao Mental, con noi c'è Stefano Iascone. Ciao Stefano.
3: Ciao a tutti. Ciao. Grazie per avermi chiamato.
0: Ma grazie a te. Grazie a voi. Innanzitutto, come stai? Dove ti trovi? In quale parte del mondo? Cile?
3: In questo momento mi trovo a
0: Bologna.
3: Mi trovo a Milano.
0: Ah, ok.
3: Mi trovo in città, purtroppo.
0: In città.
3: Però dai, purtroppo no, perché alla fine sono belle, anche una bella giornata, quindi è cielo azzurro, quindi dai, tutto sommato non ci possiamo lamentare. Primavera.
0: Io amo l'inverno, quindi se vogliamo iniziare a litigare facciamolo subito.
3: Ma anch'io amo l'inverno, però dopo l'inverno è bello che arriva questa rinascita.
0: Certo, è un'evoluzione anche quella.
3: È un'evoluzione.
0: Ti è piaciuto
3: quella,
0: il gancio?
3: Certo. Costante evoluzione.
0: Senti, io mi sono lasciato, prima di immergerci in questo disco, mi sono lasciato affascinare dall'etichetta, diciamola così, che ti porti dietro, almeno nella press kit, perché sei un inventore di suoni. Ora, al di là dei fiati, il flauto, la tromba, ovviamente tante cose importanti, ma questa secondo me la batte tutti, perché la contaminazione, che è il DNA di questo progetto, ma non è tanto cambiare le cose, quando secondo me è inventarne di nuove.
3: Sì, diciamo che, come dire, l'idea un po' è che non è che soltanto suoni e basta, ma
0: sì,
3: cerchi un po' di dipingere dei paesaggi sonori, delle suggestioni. Io poi devo dire che suono uno strumento che è estremamente potente, che è la tromba,
0: certo,
3: che ha veramente tantissime sfaccettature, poi combinato anche con l'uso dell'elettronica, eccetera.
0: Ah, okay.
3: Diciamo che ha veramente questo enorme potere di dipingere paesaggi.
0: Okay.
3: E questa cosa qui, poi, essendo che sono anche produttore della band, mi occupo anche in generale di fare dub master, eccetera, questo è un po' il cappello con cui cerco di fare le cose. Non tanto farle dal punto di vista tecnico, dal punto di vista, ma proprio dal punto di vista di orizzonte sonoro, di piano sonoro.
0: Okay.
3: E quindi avere così questa facoltà di immaginare una cosa che ce l'hai vicina o una cosa che è lontana, o sì, una cosa che è vicina a livello geografico, cioè vicina a livello così acustico, ma lontana a livello geografico, sì, a livello evocativo. E questo qui è un po' il modo di vivere.
0: Ma le cerchi le cose nuove con l'ambizione di trovare robe che non abbiamo mai, che non hai mai incontrato, o hai l'ambizione di vedere ciò che esiste da un altro punto di vista? Questa è una domanda un po' marzulliana, me ne rendo conto.
3: Come dire, il processo creativo è veramente una cosa che non è difficile da quantificare.
0: Certo, certo.
3: Diciamo che la cosa che più mi viene e anche ci viene facile è quella di cercare di suonare tutto con estrema personalità.
0: Certo,
3: cercando
0: certo
3: di. E poi la personalità cos'è fatta? Di cosa è fatta? È fatta di quell'immenso bagaglio che ci siamo costruiti nel tempo,
0: certo,
3: sia a livello personale che a livello collettivo, come Cacao Mental, ma ognuno di noi anche in altri,
0: certo,
3: in altri contesti, in altri progetti.
0: Immagino.
3: E quindi le cose a un certo punto tornano, ma tornano magari rimacinate con una visione nuova in un contesto nuovo a distanza, certo, di magari una decade. E quindi così diciamo che il processo è più quello di scoprire se stessi, più che
0: bello,
3: di scoprire sempre soltanto gli altri.
0: Sai, io personalmente quando incontro progetti come questo, aiutami nella pronuncia corretta, Evolution, no?
3: Evolution.
0: Ah, ok.
3: Esatto.
0: E dove, se vuoi, se me lo consenti, il classicismo incontra appunto l'evoluzione, incontra la sperimentazione, la contaminazione, il cambiamento. E sì, resto sempre affascinato da questa cosa. A me piace, ma io sono anche consapevole che c'è tutta una schiera di nerd, degli intoccabili, dei puristi, che vogliono che le tradizioni non vengano toccate. È vero?
3: Sì.
0: Come vi scontrate?
3: È
0: uno scontro in atto, no?
3: E questo vale soprattutto più le tradizioni sono forti e radicate, più,
0: certo,
3: più questo scontro è forte.
0: È acceso.
3: Però
0: certo,
3: guarda, mi permetto di raccontarti questo aneddoto.
0: Vai.
3: Abbiamo conosciuto Vija Diamante, che è un DJ, producer,
0: okay,
3: argentino di ZZK, sì, Records.
0: Sì.
3: E quando l'abbiamo conosciuto ci ha lanciato l'idea di fare un brano.
0: Ok.
3: E lui, per esempio, che è uno di quelli molto attivo nella ricerca sia indietro che in avanti, ha proprio detto: soltanto chi non è nato dentro nella cumbia potrà veramente rileggerla. Fa, perché io, okay, per quanto mi sforzo, ce l'ho dentro in quel modo lì. Ce l'ho dentro in quel modo veramente viscerale, da cui chiaramente, per quanto ci provo, diventa a volte istintivo non staccarsi. E dice, e questa cosa la riscontro in me come producer nel fonico, perché è abituato a sentire quei suoni in quel modo, e quindi tenderà, anche se cerca di cambiarli, in qualche modo la sua indole lo porterà sempre un pochino ad andare indietro.
0: Okay.
3: Invece dice, chi invece non è nato e che invece l'apprezza ha veramente il potere di prenderla e trasformarla in una cosa ancora più moderna, ancora più
0: bello,
3: attuale,
0: bello,
3: ancora più transcontinentale, eccetera. E secondo me è una visione estremamente corretta.
0: Bello,
3: e quindi
0: mi piace,
3: ci ritrovo
0: mi piace.
3: In questo discorso che chi è il purista rimane purista.
0: Certo, certo.
3: Senti, anche perché poi è zona di comfort. Cioè,
0: esattamente, volevo dirti questo. Poi spesso succede che insomma i puristi, come me, come tanti, alla cumbia ci arrivano forse per cultura e non perché ci sono nati dentro nella cumbia, quindi poi c'è tutto un discorsone gigante da fare. Tornando su Evolution, e dentro c'è tutto, c'è anche un po' di pop italiano forse, non
3: sì,
0: lo so, ma c'è veramente di tutto.
3: Sì, in questo disco sì, effettivamente è vero.
0: Che tipo di reazione hai se ti parlo di spiritualità? Perché l'Africa c'è
3: dentro la spiritualità. Allora, conta che allora, noi siamo un trio,
0: sì,
3: e Kit viene dal Perù, viene
0: sì,
3: dall'Amazzonia, che è un luogo sicuramente già di suo mistico, che si porta dietro una grande spiritualità e un grande attaccamento alla terra.
0: Certo.
3: In questi anni che abbiamo scritto canzoni insieme, che abbiamo esplorato territori sia sonori che proprio territori così immaginari, la spiritualità ha sempre avuto un ruolo importante, solo che come dire, anche la spiritualità nostra ha iniziato a evolversi. quindi, quindi i primi richiami erano la spiritualità degli sciamani legati all'ayahuasca, legati alla selva, eccetera. Adesso invece, come dire, questa nostra evoluzione anche personale ci ha portato un po' più ad indagare la spiritualità, quella legata all'amore, quella legata alla persona, perché oggettivamente abbiamo bisogno di tanto amore. Questo disco c'è tanto, si parla tanto di amore, amore inteso non soltanto come uomo-donna. Parliamo già da un po' di amore come amore padre-figlio, uomo-uomo, amico-amica, l'amore nella natura, nei confronti della natura, nei confronti di tutti gli esseri viventi, perché oggettivamente secondo noi in questo momento abbiamo veramente bisogno di riconnetterci con l'amore e con quella parte di spiritualità personale che ci mette in relazione con gli altri, con il mondo.
0: Certo.
3: Alla fine siamo sempre in costante evoluzione, cerchiamo sempre di andare il più lontano possibile e poi ci perdiamo i pezzi.
0: Certo. Che stanno... però in generale appunto c'è il Cile, c'è la Colombia, c'è Cuba, c'è il Perù ovviamente, gli Intillimani.
3: Sì.
0: Ma senti, ma se ti chiedessi dell'Italia?
3: L'Italia c'è qualcosina e ce ne sarà anche in futuro, perché stiamo andando avanti a scrivere, stiamo facendo collaborazioni. L'Italia in questo brano c'è così, la noce, c'è un brano tanto che abbiamo scritto in collaborazione con un autore, con un nostro amico,
0: non lo sapevo, ok.
3: Sì,
0: Mi suonava italiano quel brano.
3: Ma in realtà, perché lui, anche se è italiano ed è un autore di musica pop mainstream, diciamo così, ha scritto questa suggestione mentre era a Cuba.
0: Ah, vedi, ok, quindi diciamo solo sulla carta.
3: C'è quel legame lì. L'Italia abbiamo provato così a sperimentarla un po' con Davide Toffolo dei Tre Ragazzi Morti. Adesso abbiamo appena cucinato una cosa insieme ai nostri amici che si chiamano Mephisto Brass, che è una brass band che fa techno music strumentale, solo con gli strumenti a fiato.
0: Bello.
3: E anche lì c'è quel brano è un po' in spagnolo e anche un po' in italiano.
0: Ok.
3: Diciamo che ci piacerebbe prima o poi così coinvolgere tutto il mondo. Perché la musica crea delle connessioni fortissime, una delle forse delle forme di integrazione più veloci e più semplici da avere.
0: Vero. Io me la vado a pescare, ad ascoltare Alma Negra, apri questo disco e penso che sia, te lo ripeto, un manifesto di tutto. Grazie Stefano, grazie Cacao Mental, grazie.
3: Io vi ringrazio un sacco.

0: al centro della musica, Radio Centrale Milano, 24 hours a day.
1: Questa era Alma Negra, brano che apre Evoluzione, il nuovo disco dei Cacao Mental. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo nei corridoi della Tempesta Dischi e incontro un amico prima di tutto, ma poi lo considero davvero un filosofo, un agitatore culturale, un poeta, insomma un'anima davvero alta della parola dissidente e del pensiero critico. Esce il nuovo brano che poi arriverà a produrre anche un nuovo disco con il progetto I Cattivi Maestri, si intitola Per le vie della città e lui è Pierpaolo Capovilla. Ciao Pierpaolo!
2: Ciao Paolo, ciao a tutte e a tutti, felice di essere con voi.
1: Che bello, grazie di cuore. Senti, come stai? Come stai? Dove ti trovi?
2: Bella domanda.
1: Bella domanda.
2: credo che in questo momento storico Nessuno di noi possa sentirsi sereno, c'è tanta inquietudine.
1: Sì.
2: C'è un abisso morale di fronte a noi, siamo tutti testimoni oculari di questo abisso e io non, ogni volta che mi si chiede come stai rispondo sempre non saprei.
1: È un tema che poi tra l'altro in una qualche sfaccettatura torna in quello che di cui parleremo tra poco, tornerà tra qualche mese il nuovo disco di questo progetto con I Cattivi Maestri. E qui mi sono sempre fermato pensando alla prima provocazione, perché una delle tante cose che amo di te è provocare, sai far risvegliare la criticità, almeno ci provi ed è già questo tanta roba.
2: Sono un attaccabrighe, lo so.
1: I maestri, Pierpaolo, sono cattivi perché dicono le cose che non stanno bene?
2: Sì, sai, il cattivo maestro è un'espressione giornalistica nata negli anni 70, credo riferita a Tommy Negri in particolare, no? Cattivo maestro è colui che indica al popolo, soprattutto ai più giovani, la strada sbagliata, quella più difficile. La sbagliata, dico io, è quella più difficile, quella non ancora percorsa.
1: Certo.
2: E io credo che abbiamo bisogno di questi di una nuova pedagogia, di una nuova didattica sociale, perché di sì, cioè il mondo sta andando a catafascio e dobbiamo fare qualcosa, e di corsa anche, è urgente.
1: Citi Philip Dick ovviamente, ma dentro questo brano, ma ovviamente potremmo citare Fischer, Pasolini, che ormai è nel tuo DNA.
2: D'accordissimo, e tanto più Pasolini quanto Fischer, quanto Philip K. Dick. Perfetto.
1: È più facile immaginare la fine del mondo che non la fine del capitalismo, no?
2: Ma questo è il problema,
1: È una provocazione quella che ti mando, so di affidarla alle tue mani sapienti, mi direi che ne pensi. Disabili sociali e di questa severità possiamo raggiungerlo.

0: ovunque nel tempo, dall'ultimo saggio appunto di Fisher che è uscito poche settimane fa postumo,
1: sì,
0: ma anche al celebre, il celebre libro Incontri con uomini straordinari, parliamo di Gurdjieff, parliamo di secoli fa. Non sarà, dico io, che in ogni tempo riproponiamo ciclicamente le stesse critiche sociali? Sai, i cicli e i ricicli storici anche in questo.
1: Sì, beh, diciamo che però la modernità, dal Prometeo liberato, diciamo dalla Rivoluzione francese innanzitutto, poi il Prometeo liberato, la nascita dell'industria moderna e la nascita, quindi lo svilupparsi di un capitale primigenio, quindi l'accumulazione originaria fino ai giorni nostri, questa è una parte della storia che indubbiamente dimostra di sapersi ripetere in continuazione. Il capitalismo sopravvive sempre alle proprie crisi, diciamo, riesce a trasformarsi, anche perché adesso con la tecnologia le cose stanno cambiando radicalmente da un punto di vista della capacità del capitale di dominare le masse.
0: Sì.
1: Però non è sempre stato così. Ecco, e questo ce lo racconta l'antropologia, cioè,
0: certo.
1: Noi sappiamo, ci sono ancora comunità primigenie, diciamo, che non hanno ancora conosciuto, non hanno mai conosciuto la modernità. Ci sono in Perù, ci sono in Amazzonia, ci sono qualcosa, forse resta ancora in Africa, perché il capitalismo ha spazzato via tutto, che dimostrano e che la società umana nasce consensuale e basata sul gioco, è una società ludica ed è pure matriarcale, okay? Quindi l'essere umano non nasce necessariamente conflittuale e non conosce la guerra se non a livello simbolico addirittura, no? E quindi come dire, credo che sia stata la modernità, non vorrei dire un'enormità ora, spero che qualche professore di antropologia non salti sulla sedia adesso, no?
0: Sì.
1: Però credo che sia la modernità che ha trasformato l'uomo in questo mostro che è diventato, quindi il capitalismo.
0: Certo.
1: Mi viene anche da dire che purtroppo c'è questa fastidiosa consuetudine nel discorso pubblico, ma non soltanto pubblico, anche accademico, di ipostatizzare il presente, cioè di credere che il presente sia sempre esistito. Non è così. Ecco.
0: Ok, chiaro. Per le vie della
1: questo è il mio pensiero,
0: certo,
1: ho studiato
0: certo.
1: Filosofia, ma
0: certo.
1: Non sono un filosofo, neanche un po'. Okay.
0: A proposito di filosofie, che per me posso solo farne delle sfumature, tra personalità e identità io ravviso una differenza enorme. L'identità per me è qualcosa di seminale, di primigenio, rispetto alla personalità, che potrebbe essere, detto in modo molto volgare, sintesi, un arrangiamento di una canzone. E dentro questo brano tu dici che è proprio difficile in una città di oggi rintracciare l'identità addirittura. Questa cosa l'ho sottolineata.
1: Stai riferendo a Per le vie della città?
0: Certo, ovvio.
1: Sì, tanto è vero che nomino proprio tu Phil K. Dick, il tema principale di tanti suoi romanzi è proprio quello della crisi dell'identità. Crisi dell'identità. E la sua frantumazione, no? Ognuno di noi non sa più chi è. Alla fine, questo è assolutamente evidente, ad esempio in Ubik,
0: sì.
1: che forse è il mio romanzo preferito di Phil K. Dick, ma ce ne sono altri come La svastica sul sole,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Che è molto interessante, il titolo originale è The Man in the High Castle.
0: Beh,
1: però in italiano è stato edito con questo titolo strepitoso, La svastica sul sole. Il tema lì è che la seconda guerra mondiale l'hanno vinta i nazisti e noi,
0: certo,
1: non ce ne siamo,
0: certo,
1: accorti,
0: certo.
1: E Philip K. Dick usava science fiction per parlare del presente, cioè per raccontare il presente, la sua contemporaneità, quel che c'aveva intorno a lui aveva già visto, e siamo alla fine degli anni 50, credo, non vorrei sbagliarmi, per carità, controlliamo Wikipedia, no? aveva osservato come effettivamente il capitalismo è una forma di nazismo, Certo, guardiamoci, certo. Guardiamoci intorno ora.
0: Beh, lo diceva anche
1: Pasolini. Ne abbiamo le prove. C'è un genocidio, certo, in corso.
0: Certo.
1: Ne siamo tutti testimoni. Certo. Okay? Tutti testimoni. Okay?
0: Certo.
1: E non riusciamo a sollevarci contro questa spaventosa ingiustizia che sta avvenendo di fronte a noi. Okay?
0: Certo.
1: I nostri ragazzi vivono questo momento storico con profonda angoscia. Inquietudine e angoscia, e ci credo, perché i ragazzi lo pretendono, il futuro, e non è pretender in inglese, fingere, ok, ma è pretendere in italiano,
0: no? Certo,
1: cioè, lo vogliamo perché è nostro. No, io ormai vado per i 60, ciò che è stato fatto, chi ha avuto, cosa devo dire, però non smetto in cuor mio di sperare in un futuro diverso e migliore.
0: Certo.
1: Purtroppo è chiaro che la situazione è tale, come tanti sociologi, mi viene in mente un Marco D'Eramo in Dominio, no? Ti ricordi i fatti di Genova, cos'era? Sì. 2001, credo, sì. No? Lo slogan era un mondo migliore possibile. Oggi come oggi, per i ragazzi era così.
0: Mm.
1: Un mondo migliore possibile. Oggi invece viene da dire un mondo migliore è impossibile, mentre è probabile uno infinitamente peggiore.
0: Certo.
1: E questo è un problema serissimo, perché se non vediamo un futuro di fronte a noi, non riusciamo neanche a vivere un presente degno di essere vissuto. Okay.
0: Certo. Grazie per Paolo, grazie.
1: Ma grazie a te Paolo.

E questa era Per le vie della città, il nuovo singolo del progetto di Pierpaolo Capovilla, I cattivi maestri. Grazie a lui, grazie ai Cacao Mental, grazie alla famiglia della Tempesta Dischi per essere stati con me, con noi. Transeurope Express finisce qui, torna ovviamente settimana prossima con due firme in rosa dal suono decisamente internazionale. Da una parte la splendida Charlie Risso e dall'altra la grandissima Georgiane Calwaite. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

quasi ecologici. Non uccidete il mare, la libellula, il vento. Non soffocate il lamento, il canto del lamantino, il galagone, il pino. Anche di questo è fatto l'uomo. E chi per profitto vile fulmina un pesce, un fiume, non fatelo, cavaliere del lavoro. L'amore finisce dove finisce l'erba e l'acqua muore. Dove sparendo la foresta e l'aria verde, chi resta sospira nel sempre più vasto paese guasto. Come potrebbe tornare a essere bella, scomparso l'uomo?